Mama, Mama, warum? Perché non mi rispondi? Perché si fanno prendere questi mani? Ma sto qua.

sei la nanna, c'è una stellina lassù che ti guarda. Dormi bambina e fai sogni d'oro, babbo ritorna e ti porta un tesoro.